0: crazy with a locomia.
1: Locomia che c'è barico, get it pop, get it to the moon. Locomia che c'è barico, and I'm a nico super groovin'.